0: davvero da chià. Ma tu non la sorra, ma non ti vuole contenta. Ma non ti fa dai da dire mago.
1: Mia lampe.
0: Sta tornando
2: di che? Ok, te lo sorra, yeah.

0: Vedi, sì, andare qua, secondo qua. Chiamo angolo, ma io posso là.
1: Ma c'è la